0: Llévanos contigo. Ahora nos puedes escuchar en tu celular, iPad, computadora y auto. Solo La Jefa 700 AM.
1: Hai letto sul giornale del massacro ieri sera? Certo, si dice che Al Capone sia dietro a tutto questo. Non la penso così. Al Capone.